0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Status update on Facebook.
2: Tu tía, tu primo y tú. Todos buscan las noticias, fotos, memes, dinámicas y transmisiones en vivo.
3: Like us on Facebook.
2: Dale like y sigue el chismecito en arroba exa en Facebook. Pon tu face, ponte exa FM 101.1.
4: That's all I listen to.
2: Dos quince.